tutta l'experience watching it, beginning, dove, oh, ascolta, come sta che hai la console, ma pure